sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova esorbitante, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora. E la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che, se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati, diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un sequestro
0: manco lampo,
1: manco troppo lampo. Un po', sinceramente, cioè, se ci fossero stati dei mezzo i sordi, secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto, con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: sì,
0: show,
1: sì, sì, sì. Che dipende quanto c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque sceneggi.
1: Ma tu sei autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che te serve?
0: A me una risposta che mi piace dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri. Così da capire proprio la concretezza,
1: no,
0: l'amore
1: beh,
0: per i soldi.
1: Te posso dire, esatto, cioè mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Te manca solo il libro?
1: Ma che sei matta? No.
0: Manco
1: no,
0: io,
1: no,
0: per carità.
1: No.
0: Per carità.
1: Ma perché devo, working class. Perché devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno... Diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: certo
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua.
1: Di Capua. Di Capua, ma la sbagliano molti, sai.
0: Di Capua. Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri. Siete stati voi, tipo, sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo? Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: Penso semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia. E questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda, quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: certo,
0: 2012,
1: certo.
0: In bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle piastrelle.
1: Ah sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico, insomma ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede, a penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E, niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo Giada, di pagare le tasse, lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per agire allo Stato. No, non è vero.
0: Non è
1: salutiamo,
0: vero. Salutiamo l'Agenzia delle Entrate.
1: Che ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zi. Boh. Ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma come
1: la gente è impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare da delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie un po',
1: sì,
0: cementate,
1: sicuramente no, piastrelle in grass,
0: porcellanato
1: rosse in bagno e verde in cucina. Oh regà, io meglio così non ci riesco.
0: Beh, patriottico, posso dire,
1: sì.
0: In linea con le tendenze più contemporanee,
1: in linea con questo governo, possiamo dire,
0: con il ministro del Made in Italy, il ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017 che poi capiremo essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io avevo molto molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: trentenni, certo,
0: perché ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca, comunque, la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì, sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo a Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva, oddio, hai visto chi c'è sta. Tu,
1: molto divertente,
0: come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco, cioè era un
0: essere
1: po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco appunto, essere percepiti un po' come una rockstar, che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zì, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo e poi
0: sì.
1: Tu dici, ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscano così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, per, ad esempio oggi se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Avere rapporto col pubblico,
0: sapere. Beh, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappelle Roan che rifiuta
1: sì,
0: le foto alla
1: sì,
0: gente.
1: Sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore.
1: Vabbè,
0: io... lui a ride, ha dato un cazzotto,
1: no,
0: in testa alla
1: ragazzina. Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto. Sto scherzando. Amici, ragazzine da casa.
0: Che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber.
0: Sì.
1: Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni,
1: no,
0: o dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
1: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa. Penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno.
1: Ti vedo sereno.
0: Nonostante.
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere piastrelle, questo è tipo.
0: Ti sei calato sul
1: Texas. No, bene, è possibile, raga. Cioè, veramente. Io sono abbacinato. Come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo, televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non mi frega niente.
0: Comunque, adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure... c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Ah, sì?
1: Sì, mi pare di sì. Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
0: Sì.
1: Così.
0: Almeno due generazioni.
1: Sì.
0: Almeno dell'Inde Panchine.
1: Sì, in De Panchine allargate perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
0: In De Panchine in France.
1: Sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
0: Alzate. E io con
1: Alzatevi se state in macchina. sì.
0: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto,
1: vado. Vediamo che succede.
0: Non saremo più gli stessi.
1: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Complication.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma mia, che bello. La Stroversicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: E non è, guarda, che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne. Cioè,
1: no, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè, Arcigoria. E no signore. Perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque. Il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noiz, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne. E noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro. Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Ma tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli? Tony Tumilli, ma Ammon, Glason, quelli là, c'hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
1: Sì.
2: Quindi regà, fatevi due conti. Cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra. Forse sto a scherzare, ma forse no. Però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure De Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento comunque. Cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
2: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile. Cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie. Sì. Non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
2: burattinaio.
1: E chi più ne ha più ne metta, anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
2: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale...
1: Silvia, pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stiamo a parlare di Silvia, una
2: Silvia,
1: amica
2: con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale.
1: Sì.
2: E Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico, mi è mai capitato, manco per una volta, e tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore,
2: certo,
1: professore di filosofia,
2: ma no, è professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti e vabbè,
1: non di questa
2: azienda. E però adesso se sta più un dottorato in filosofia, il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in bocca al lupo, Pippo Solo
2: è murubuto coi layer, noi lo stavamo,
1: sì,
2: a dire prima.
1: Sì, sì, sì, io lo confermo, in bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rocchi in Roma.
2: Incredibile.
1: Che tra l'altro quelli lì, se ti avanzano a credito, sono contenta, ma ne parliamo.
2: Ma ne parliamo
1: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero, e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019, sì, sì, per una testata, poi andata in bancarotta. Vabbè, posso dire cazzo, perché andata, sì, in, sì, bancarotta, infatti. Per noi, sì, per vai, se avevamo scritto un format video che faceva magari, e poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente pesci,
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male.
1: Non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso?
1: Scusate,
0: quasi che sei emozionato.
1: No,
0: sei emozionato.
1: Semplicemente reflusso gastrico, come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente,
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag,
1: è,
0: ma perché nel frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube,

0: con gli shorts per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati i temi politici, sociali,
1: Ma
0: insomma.
1: c'è, ma certo.
0: E quindi
1: No, no,
0: sono
1: adesso quella roba
0: diventati
1: sta
0: tutti.
1: spinge tantissimo, cioè, ma io ho un sacco di pischelli, e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba
0: Fanno
1: surreale, fanno super
0: riderissimo.
1: ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già era... No, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale, però indipendentemente ci stanno un sacco di pischelli. Ecco, una cosa, posso dire...
0: Vai.
1: La generazione d'oggi mi fa mega ride. Non mi dite che cioè, sì, non, fanno mega ride, fanno molto più
0: Fa
1: ride di
0: molto
1: noi.
0: più ride di
1: Ma
0: noi.
1: sì, ma
0: Sì, sì,
1: mille
0: sì.
1: volte, ma mille volte. Poi non, gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglio.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere di quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un
1: Ah,
0: comunicato di lancio di Brodo, il podcast che hai fatto con The Pills nel 2023,
1: sì.
0: che diceva: adesso nessun podcast è anche video. Noi abbiamo fatto il
1: Era il
0: primo
1: primo, che era una
0: podcast
1: cosa che ci
0: neanche
1: diceva
0: video.
1: giustamente Spotify per spingere il nostro prodotto. E tipo,
0: Sono tutti video
1: sì,
0: adesso.
1: lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, e non era vero. Quindi,
0: Uno
1: cioè,
0: dei
1: sì,
0: però,
1: ah,
0: uno dei. E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Poi domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: molto, molto bello. E, non lo so, sinceramente, non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionario, più che pioniere il
1: Pippo
0: visionario.
1: mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente. Sì. Non mi chiedete di fare questa cosa perché
0: No,
1: non.
0: infatti, stavo per dire chi è che
1: No,
0: sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con la
1: casino,
0: gente.
1: succede un casino.
0: Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi
0: Hai
1: fondamentalmente
0: prosperato come
1: sì,
0: paraculo.
1: come paraculo, ma parlo ovviamente dei Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire, però te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile. Perché io mi ricordo dalla crisi
0: Del
1: del 2008,
0: 2008,
1: sì,
0: sì.
1: cioè lì è tipo, ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare in
1: Certo,
0: HTML
1: e dice
0: il
1: no,
0: tuo
1: non c'è più
0: profilo.
1: l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto... Effettivamente, con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà. Oh, ma sai che? E alla fine,
0: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado.
1: sì.
0: Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel
1: E voi
0: 2008.
1: ci avete dei pills.
0: Invece di The Pills,
1: Incredibile.
0: fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: Rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e non è Imradio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia, gags,
0: gags su internet, di gags.
1: ma anche per in quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come OG Internet Comedian, che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian. Mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: OG Original Gangsta Internet Comedian,
0: È
1: cioè mazza,
0: vero.
1: zì, cioè bellissimo. Se,
0: Bellissimo.
1: presente, troppa stima del mio ruolo
0: The
1: all'interno
0: OG
1: della storia,
0: giullare del
1: capito?
0: web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te, mi farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito,
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro, una cosa che ti volevo chiedere, però, perché tu, appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre
1: Yes, sir.
0: cose. E hai scritto dei prodotti
1: Sì.
0: molto belli, tipo Una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, ah, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: erro, è
1: sì, sì,
0: uscito un
1: sì,
0: nuovo
1: sì, sì,
0: video vostro.
1: sì, sì. È stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guarda, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè mazza, cioè comunque un artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi
0: E tu,
1: video. Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy
1: Beh,
0: consultant. A Milano saresti un
1: bellissimo,
0: gag
1: sì.
0: consultant.
1: Sì, ma magari,
0: Comedy expert. E
1: ma magari.
0: senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: Che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogandote. E comunque non te fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato, sei
0: vero.
1: più attivo perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fare la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, assolutamente
1: Capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma in
1: sono
0: mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma
0: Quindi
1: non è contro
0: scrivete per
1: la droga.
0: gli altri, sennò.
1: No, ma posso dire un messaggio pro la droga? Per
0: No, è
1: drogatte.
0: servizio pubblico.
1: Vabbè, diciamolo, per drogatte devi essere vivo. Se te droghi troppo, non puoi essere vivo. Quindi è controproducente con la tua voglia di drogatte. Cioè, cerca di drogatte, ma rimanendo vivo. Cioè, comunque, rimanendo abbastanza sano da.
0: Riduzione del danno.
1: Esatto,
0: Ma dopo
1: abbastanza
0: così non
1: sano da
0: usciamo.
1: poterte continuare a drogare.
0: Sì.
1: Questo lo diciamo a
0: Lo
1: casa,
0: diciamo,
1: tranquilli.
0: riduzione del danno molto importante. Molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
1: Sì,
0: comunque gradito, perché a volte poi
1: specie
0: serve
1: quando ti sei
0: pure
1: comprato casa, ancora di più,
0: gratitissimo. Quando c'hai le rate
1: graditissimo.
0: del mutuo, mamma mia, che gioia
1: Sia
0: infinita
1: è
0: andare su Aruba.
1: importante, sia è importante.
0: Sia è carina, sia è sempre carina.
1: Bene, 4 volte l'anno.
0: perché io ho pure l'Imaio, c'ho tutte, perché io c'ho pure attrice. Vabbè, ma questo proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari, però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al discorso, a quello che ho detto io prima. Al contrario, te
0: li dichiariamo okay. Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti, esatto, gli
1: F24. E invece semplicemente li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno.
1: No, basta, controverso.
0: Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, non so. Vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my god, Becky.

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi me sa di no comunque. è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise,
0: mezza noise, mezza emo. Mi piace. Grande Contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente. Al contrario di forse Contessa Astuto, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un they them, uno she they.
1: Secondo me un they them, sì.
0: Un they them.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché siamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, è onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dici che è internet,
1: ma certo,
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io, che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno a questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però, sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, televisore. Tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore, secondo me, no, tra il lavoro. Sì. No,
1: oppure, guarda,
0: più.
1: Pure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto perché sei obbligato.
1: Un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero, cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti, era una roba anche, cioè io, c'erano dei dischi pop punk di quando ero piscello che mi li dovevano a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite, nel senso. E, cioè, quindi noi siamo stati proprio... Io stavo in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, no, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet che io vedo solo su internet che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì. Comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: tendenzialmente è
1: questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni, ad esempio.
0: Che se ci pensi, che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco di Sanremo.
1: Ma sono passati tre mesi, raga, ma com'è possibile? Sì. Ma infatti, io guarda, spero, Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché
0: non
1: sennò te se mangiano vivo, sì. Questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
0: Fai mina, sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai mina, tanto non ti riconoscono, il cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia, andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton, e poi torniamo per dei saluti, vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo, vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, oddio, Matta, non morì. Matta sta tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
1: È un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, chiudiamo sta puntata. Stavolta, fatto,
0: io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
1: Sì, ma sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì. Prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidor, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg. Bella,
0: grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite, che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e pare che la mia piacciono, che sono cresciute in cine. Lo so di. Ecco, sto qua davanti a scuola, sto per poco.

on an ultralight beam.

ed inizia con la coca. Il cash fa gola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni santo caduto, anche il cielo in cemento battuto. La realtà non ti apre.

0: fischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sfarzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: bella disse, bella fritu, 64 botte di dopamina.
1: Perfetto, lei è
0: mia. Yeah. Non ho una via di mezzo nelle cose, o non tocco la droga oppure muoio d'overdose, o non scrivo mezza rima oppure platino tre volte, con sta roba ci finisco.

Non fitto con i topi come Lucio Corsi. Il bangla insiste, io faccio un sorrisone. La mia tomba sarà quella con che... Il mondo in cui nadi dice tutto su di te, tutto su chi sei. Questa vita è solo un test, un grande punto di domanda come logo gas. L'industria non ha

Non so. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: kiss party. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. No, no, no.

0: Stanno qui change the game, entro in street club, make it long. Faccio così da quando c'ho mezzo milione in contanti in giro per il Veneto. Influencer nuda sul telefono.
1: Yeah.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, Losk, ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino basso,

nuova, tipo africano, il colore di pelle noi non lo guardiamo. No, la prendo da dietro, le tiro l'extension, tra un po' mi rimangono in mano. Provano a farlo come lo facciamo, ma non ce la fanno. Ha ha

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

0: telefono, mandano pizzo nel player del secolo.
1: State ascoltando Radio Big Mama.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le penzo, zì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi, tipo Interstellar, ormai lo studio fra una navicella.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno e sono...

mentali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi son testimoni di ste notti insonni passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

attenzione. Altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

immaginare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

sento ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

Yo baby, sono 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

sai, difficilmente io ti mentirò. Per quanto so che ti sembri impossibile, e per quanto so che resterà impassibile, io leggo, niente, mi chiedevo se

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse. Credo fosse sotto un treno, pieno di sostanze.

0: fai dopo?
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, spinto. Tanto ha riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non servesse.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Sono svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo la luna cerca il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa. Pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai

Buonasera, benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie che dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, vi ospita per farvi scoprire canzoni semisconosciute, aneddoti bizzarri, robe incredibili che non avete mai sentito, ospiti sorprendenti e altre ambizioni che avevo nel momento in cui ho detto chiamiamo questo programma Wunderkammer. Scusate, io sono Giada Arena e già sto morendo dopo 30 secondi di trasmissione. Bene, arriverò tranquillamente alle 19.30 e mi trovo in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago a Roma. E tra l'altro volevo raccontarvi, ecco, una piccola gaffe che stavo facendo anche per scusarmi con la persona che è coinvolto. Arrivo qui a Via Asiago e vedo fuori dal palazzo della RAI una macchina scura, grossa, con alla guida un tizio che stava aspettando, non lo so, qualcuno, che a me sembrava proprio Daniele De Rossi, giocatore, bandiera della Roma, oggi allenatore del Genoa, in generale persona squisita, insomma, almeno così mi pare, perché io non ho mai incontrato Daniele De Rossi, nonostante sia uno dei miei giocatori preferiti e io sia romanista. E quindi niente, da lontano penso, vabbè, è De Rossi, sarà qui in Rai, dovrà fare un'intervista, tra l'altro so anche che sta a Roma perché l'altro giorno stava al concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, l'ho visto su Instagram, oddio, è Danielino De Rossi, DDR, come faccio? Gli chiedo una foto, ma io non chiedo mai le foto alle persone, oddio, però se è De Rossi io gliela devo chiedere, se no poi me ne pento, è De Rossi, e fisso letteralmente questo tizio e quasi mi metto con la testa nel finestrino della sua macchina, convinta che sia De Rossi per portarli i miei omaggi, e non era assolutamente De Rossi, era solo un tizio che gli assomigliava. E quindi niente, io volevo raccontare questa storia per dire attenzione, guardate meglio dentro alle macchine, soprattutto se hanno i vetri leggermente oscurati, perché potreste proprio fare una figuraccia, perché questa avrà pensato, ma chi è sta matta che mi fissa momenti mentre in macchina, mi starà rapinando, sarà una malintenzionata, vagliela a spiegare che sono una rispettabilissima speaker radiofonica del servizio pubblico. Vabbè, comunque iniziamo subito questo martedì, l'ultimo martedì di Wunderkammer, che vi ricordo venerdì finisce. Ed ecco, iniziamo con un pezzo che si presta a questa fascia oraria, perché si intitola Alle 6 di sera ed è un pezzo semisconosciuto di Edoardo De Crescenzo.

alle 6 di sera di Edoardo De Crescenzo, una hit. Io scommetto che voi non la conoscevate. Magari sì, vi invito poi a scrivervi e dirmi, oh, ma che stai a dire? Arrogante, io la conoscevo. Comunque, do maggiori informazioni a chi di voi vuole avere qualche nozione in più su questo pezzo. Allora, Edoardo De Crescenzo, probabilmente avete presente, artista napoletano, noto soprattutto per Ancora. Ancora, ancora, quella lì, cantata meglio di così, perché da quella sera non ho fatto più l'amore senza lei. Quella lì, poi diventata tra l'altro sigla dell'antologico programma Rai Sottovoce, condotto da Gigi Marzullo, quindi insomma devo dire un pezzo la cui fama precede quella dell'autore. Ecco, nello stesso disco di Ancora, appunto chiamato proprio Ancora, del 1981, in maniera assolutamente insospettabile c'è anche questo pezzo, che possiamo dire un pezzo danzereccio, quasi disco music, con ben altro umore, ben altre sonorità, ben altre vibes, come dicono i giovani, rispetto a Ancora, canzone straziante, insomma, che diede la fama sul palco del Festival di Sanremo a De Crescenzo proprio per questa sua interpretazione straziante, questa voce roca, stropicciata, e nonostante poi tra l'altro De Crescenzo ha scoperto che fosse già in attività da tempo, è stato un bambino prodigio, perché lui a 3 anni riceve in dono la sua prima fisarmonica e a 5 anni debutta per la prima volta su un palcoscenico per suonarlo. Veniva anche da una famiglia di artisti, quindi insomma Edoardo De Crescenzo era in attività da un po' di tempo, ma ha dovuto aspettare i 30 anni poi per venire riconosciuto pubblicamente grazie ad Ancora. Ed ecco, nel disco di Ancora c'era anche Alle 6 di sera, e anche qui, angolo delle curiosità, i testi di entrambe le canzoni sono di Franco Migliacci, che è uno dei più stimati, prolifici parolieri della storia della musica italiana. Vi cito solo 5 canzoni per dirvi la magnificenza di Franco Migliacci, che ha attraversato le decadi. Allora, ha scritto Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, prima canzone ad aver vinto un Grammy, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte di Gianni Morandi, La bambola di Patti Pravo, Ma che freddo fa di Nada, ultima ma non meno importante, T'appartengo di Ambra Angiolini, e queste sono solo 5 che io vi vado a citare di una discografia sterminata. Quindi grande Edoardo De Crescenzo, ma grande anche Franco Migliacci, che comunque non si può non considerare poliedrico nel suo approccio musicale. Adesso restiamo un pochino nel passato per andare ad ascoltare un pezzone che io ascolto sempre quando sono un po' giù di morale, oppure quando devo trovare la carica per fare qualcosa e magari non mi sento particolarmente in vena. Ecco, spero che questo pezzo faccia lo stesso effetto anche a voi in questo martedì 9 giugno, ed è Underdog di Sly and the Family Stone del 1967.

Underdog di Sly and the Family Stone dal disco A Whole New Thing del 1967. Io mi auguro che voi già conosciate le Sly and the Family Stone, ma nel caso in cui non sia così e vi piaccia il funk, il soul tanto quanto piace a me, dovete assolutamente andare a recuperarvi la loro intera discografia, perché qua c'è una frase, insomma, che viene affibbiata, diciamo, alla critica musicale dell'epoca, che afferma: James Brown può aver inventato il funk, ma Sly Stone, il frontman del gruppo, l'ha perfezionato. In effetti è quasi una declinazione orchestrale delle sonorità, insomma, che già erano state portate nel mainstream da James Brown, che però a onor del vero anche lui si circondava di numerosi musicisti bravissimi dell'epoca, in particolare i primi, se non sbaglio, siano stati Famous Flames, vabbè, comunque ce ne ha avuti un po' nel corso degli anni. In ogni caso, A Whole New Thing, appunto del 67, fu il disco d'esordio di questo gruppo iconico soul funk a tinte quasi psichedeliche, e non ci crederete, ma era stato sommerso da critiche negative, e l'etichetta del gruppo successivamente li aveva costretti letteralmente a fare un album più commerciale, cioè il successivo Dance to Music, che uscì l'anno successivo nel 1968. Quindi immaginate questo disco meraviglioso ascoltato oggi, pezzi veramente fantastici, così, che all'epoca proprio l'etichetta voleva quasi fare quello che in latino si dice la damnatio memoria, cioè far finta che non sia mai esistito, famone subito un altro più commerciale, mi raccomando, che nessuno senta questo disco strano. E invece no, io lo risento e ve lo metto pure in radio, ti è. E poi posso dire, alla fine mi gasa questo pezzo per quello che va poi un po' a raccontare, perché chi è l'underdog in inglese? È l'outsider, lo sfavorito, il perdente, diciamo, in generale una persona che lotta contro le avversità. E siccome poi io mi sento spesso un underdog, anzi forse il tratto più evidente della mia personalità sin dalla più tenera età, e quindi ecco, questo è proprio l'inno degli underdog, l'inno nazionale. E se la prossima volta che vi sentirete un po' fuori posto, un po' troppo strambi per la norma, sentite questo pezzo, fomentatevi e andate avanti con la vostra battaglia contro le avversità. Invece il pezzo successivo è un pezzo che io amo in ogni sua declinazione. Ve ne parlavo qualche puntata fa in relazione a Dolly Parton. Avete presente l'icona del country statunitense, ma insomma mondiale, perché poi il country quello è. Dolly Parton, biondissima, giunonica, se non ce l'avete presente googlatela, sicuramente l'avete vista. Ecco, Dolly Parton scrisse a un certo punto questo pezzo, che viene considerato un po' il manifesto di tutte le donne tradite del mondo, che è Jolene, che è insomma secondo me la canzone più nota di Dolly Parton in generale, pubblicata nel 1973 e in generale considerata quasi all'unanimità. Che niente, non so dire gli avverbi oggi. Considerata all'unanimità uno dei pezzi più rappresentativi del genere country, è stata letteralmente coverizzata da chiunque, dai Maneskin per intenderci, dai White Stripes di cui parleremo tra poco. Insomma, racconta Jolene, Jolene, Jolene, please don't take my man, cioè non prenderti il mio uomo, mettete una mano sulla coscienza, Jolene. E Jolene sarebbe l'amante. E tra l'altro, vabbè, anche una splendida cover di Beyoncé, ma andremo a parlare anche di questo tra poco, perché volevo dare la priorità a una cover di un artista che io amo molto. E secondo me i suoi pezzi country sono favolosi, lei è adorabile, è sopravvissuta a qualsiasi cosa le sia successo e mi sta genericamente simpatica, cioè mi ci andrei a bere una birra. Quindi andiamo ad ascoltare la versione di Miley Cyrus di Jolene, che, angolo delle curiosità,
è un erede non solo simbolica di Dolly Parton, perché Dolly Parton fu la sua madrina, perché amica di famiglia, perché Miley Cyrus viene da una famiglia di persone che facevano country, e quindi andiamo a sentire Jolene di Miley Cyrus e poi torniamo a parlare di un po' dei nomi che abbiamo citato finora. Non vi spoilerò niente. Jolene.

Jolene di Dolly Parton qui nella versione della sua figlioccia Miley Cyrus, mia adoratissima. Ed ecco, adesso vi porto in un altro meandro musicale che parte tutto da Jolene, ma vi spiego il mio ragionamento, seguitemi. Allora, perché ho messo oggi questo pezzo? Per introdurre il pezzo successivo. Dicevo prima che tra gli innumerevoli artisti che hanno coverizzato Jolene ci sono sia gli White Stripes, che tra l'altro capitanati da Jack White, che io tra 10 giorni esatti vado a vedere live dopo una vita che ambisco di vederlo dal vivo al Festival La Prima Estate, al Lido di Camaiore, Lucca, con gli Ives in apertura, altro gruppo che adoro. Quindi se per qualsiasi ragione voi siete al Lido di Camaiore, scrivetemi e becchiamoci, perché io di base vado con il mio compagno, quindi non conosco nessuno. Mi fa piacere avere degli amici in zona, sentiamoci. Quindi Jack White con i White Stripes fa una bellissima cover di Jolene. E chi è che fa pure una bellissima cover di Jolene? Vi dicevo, la mia cara Beyoncé. La mia cara Beyoncé, che lo fa in Cowboy Carter, il suo disco country molto recente. Tra l'altro si parlò del fatto che cambiò il testo di questa canzone. Ed ecco Beyoncé che di crisi coniugali ben sa, soprattutto di tradimenti, perché che cosa fece? Quando sgamò il suo marito, ormai insomma quant'è che stanno insieme, veramente saranno quasi 25 anni, Jay-Z, l'ha sgamato che si sentiva, si vedeva con un'altra, Becky with the good hair, Becky con i bei capelli, lei poi l'ha presa in giro in una canzone, e per elaborare questa cosa e anche esporre allo stigma mondiale Jay-Z, ci fece 10 anni fa un intero album sulla sua crisi coniugale, il disco Lemonade, bellissimo, bellissimo, per me assolutamente top 3 dei dischi di Beyoncé insieme a Renaissance e boh, forse il primo, mo ce devo pensare. Comunque, quindi tradimenti, crisi coniugali, Beyoncé e Jay-Z ne escono con la pubblicazione poi di questo disco qui, Lemonade, che va a esporre questi panni sporchi, e poi alla fine si perdonano, restano insieme, stanno ancora insieme e si amano tanto. Vabbè, può succedere. E che succede però? In Lemonade, non tutti sanno che c'è un featuring tra Beyoncé e Jack White, che per me so come mamma e papà, dovete capire questa cosa, quindi dovete immaginare la me del 2016 che già aveva le palpitazioni per l'uscita di Lemonade. Pensate poi, vedo la tracklist e dico, oh mio Dio, c'è Jack White. E quindi questo è un duetto molto curioso, perché sono due artisti insomma molto rappresentativi dei primi anni 2000, ma in generi completamente opposti, e quindi dice, come sono finiti a fare un pezzo insieme? L'ha raccontato Jack White, dice che un giorno ha squillato il telefono, ha risposto, dice ciao, sono Beyoncé, dice ok, che l'ha chiamato per dirgli che le sarebbe piaciuto mettere su una band con lui. Ora, una band era troppo complicato, però hanno trasformato questa ambizione di fare qualcosa insieme in una canzone che sentiamo tra pochissimo, che si intitola Don't Hurt Yourself, che gli amanti dei Led Zeppelin potranno apprezzare, perché contiene un sample della canzone When the Levee Breaks, che però in realtà, sebbene sia uscita negli anni 70, è una sorta di cover di un pezzo del 1927 di tale Memphis Minnie sulla grande alluvione del Mississippi. Quindi pensate che ci sono 3 strati di storia del blues, un pezzo del 2016 che usa un sample di una canzone degli anni 70, che in realtà è una cover di un pezzo degli anni 20, e questa canzone è cantata dalla più grande pop star e realisticamente il più grande bluesman viventi in questo momento. Quindi io più di così che devo fare per voi, cari ascoltatori di Wunderkammer? Niente, quindi adesso premo play e ascoltiamo insieme Don't Hurt Yourself di Jack White, Beyoncé da Lemonade del 2016.

themselves.

Vabbè, arrivederci. Don't Hurt Yourself di Beyoncé e Jack White. Che vabbè, che succede quando prendi le persone più talentuose nel proprio campo e le metti insieme? Realisticamente, questo. Poi vabbè, vi ho raccontato in varie circostanze che io sono molto affascinata da questi artisti, queste persone con un talento che sa quasi di soprannaturale, no? Perché quando vedi una performance di Beyoncé, ma anche di Jack White, dici vabbè ragazzi, io, boh, siete fatti di un altro materiale rispetto a me, che per chi si è collegato ora ricordo essere Giada Arena. Questa trasmissione si chiama Wunderkammer, venerdì è l'ultima puntata, quindi ascoltatela, se no poi vi manco. Qualcosa che ho l'ambizione di pensare ogni giorno, poi secondo me a voi ma che ve frega se Wunderkammer non c'è più, però mi fa sentire in un certo senso amata. Comunque adesso qualcosa di completamente diverso, perché fino adesso insomma abbiamo sentito dei pezzi fatti da persone molto talentuose, con diversi gradi di serietà, e invece alla fine in ogni puntata non manca mai il pezzo, quello un pochino ironico, un pochino simpatichello. E per lo slot buffonaggine e simpatia di questa puntata procedo ad affidarmi a un duo che vi ho già fatto ascoltare, che mi piace molto, che sono Le Feste Antonacci, che sono un duo elettropop italiano nato nel 2018 a Parigi, ma formato da due italiani, un senese e un genovese, che hanno spiegato, ve l'ho detto l'altra volta, ve lo ripeto anche questa perché comunque è interessante, dice: ma perché vi chiamate Le Feste Antonacci? E lui dice, loro anzi dicono di aver tratto il nome dalle ambientazioni dei video di Biagio Antonacci, qua cito testualmente, pieni di tipe super fighe vestite di bianco che bevono champagne. Ed esattamente questo mi auguro il vostro martedì sera oggi. Vi auguro di vivere in un video di Biagio Antonacci, e per traghettarvi verso questa serata, immagino piacevolissima, edonista, fresca, piena di spumante, perché lo champagne è francese, noi siamo in Italia, abbiamo lo spumante, vi faccio ascoltare Pulp, che è dal loro ultimo disco Uomini, Cani, Gabbiani del 2025, molto carino, ed è una canzone ipnotica piena di groove che sembra una specie di filastrocca da ballo, e alle mie orecchie suona come se Flea dei Red Hot Chili Peppers e Frankie High Energy facessero una canzone insieme, se facessero un featuring suonerebbe così. Pulp delle Feste Antonacci.

Che specchi non specchi.

Pulp delle Feste Antonacci, una delle canzoni con più groove dell'ultimo anno, cioè secondo me siamo quasi all'eccesso di groove. Se il groove fosse un reato, che qualcuno arresti immediatamente i due membri delle Feste Antonacci. E visto che siamo un po' in modalità festa, in modalità groove, mi sono resa conto che questa trasmissione è quasi finita. Io non vi ho mai fatto ascoltare uno dei pezzi più messi, ascoltati da me per sempre e da sempre, soprattutto in contesti di festa, perché veramente è sempre stata apprezzata e spero che funzioni anche con voi oggi. Si tratta di un pezzo che secondo Pitchfork, Bibbia della musica underground, almeno all'epoca, adesso insomma manco troppo, però quando è uscita questa canzone, cioè nel 2008, Pitchfork la nominò miglior brano di quell'anno ed è il brano forse più noto, rappresentativo degli Hercules and Love Affair, che è un progetto nato a New York intorno al produttore DJ Andy Butler, che appunto proprio nel 2008 ha pubblicato il primo disco da cui è tratto questa canzone qui, omonima, che si chiama proprio Hercules and Love Affair. E appunto, essendo un produttore DJ, Andy Butler chiaramente ha collaborato con dei vocalist, degli artisti e le artiste numerosissime nel corso della sua carriera, dei suoi anni di attività, e tra le sue tante collaborazioni, questa è forse, non lo so, la mia preferita, perché alla voce di questo pezzo che stiamo per ascoltare c'è Anhoni, voce riconoscibilissima degli Anhoni and Johnsons, veramente una delle voci penso più belle della musica contemporanea, caratterizzata da questo vibrato strappacuore. Tant'è che io vi giuro c'è una canzone degli Anhoni and Johnson che si chiama Hope There's Someone, che io non posso ascoltare se non piango, cioè io non la sento da 15 anni, ve lo giuro, piango, perché ha questa voce che, ecco, l'ha descritto bene Diamanda Galás, che è un'artista d'avanguardia, anche lei vocalist straordinaria, che in relazione alla voce di Anhoni, dice: in quella voce meravigliosa ci sono tutte le emozioni del pianeta. Ed è vero, quindi è veramente una voce straordinaria e vi consiglio di recuperare la discografia di Anhoni and Johnsons, soprattutto se siete un po' degli emotivi. Ed ecco, questa voce bellissima in questa circostanza invece è prestata a un inno da pista da ballo, un inno da dance floor che negli ultimi 18 anni, sì, perché del 2008 mi ha fatto sculettare infinite volte. Procediamo ora ad ascoltare Blind degli Hercules and Love Affair.

0: Blind degli Hercules and Love Affair direttamente dal 2008, grande hit che vi posso giurare metto letteralmente ogni volta che in una situazione un po' di festa, di scena con gli amici mi dicono: Giada, la musica la metti tu, perché dovete sapere, non a caso faccio questo lavoro, io sono una branda a selezionare la musica per le feste e per le scene, lo so, continuo a lodarmi, però veramente una branda, a Roma si dice una persona dalla statura morale importante, perché una branda si dice anche di una persona molto grossa. Io sono una branda non fisicamente, ma nel selezionare musica da festa, quindi spesso mi capita che mi facciano scegliere la musica. Ho delle playlist, tra l'altro, già pronte a questo scopo, quindi se mi invitate a cena io vi faccio sentire la musica. Spesso ho pensato che dovrei forse imparare davvero a fare tipo la DJ e darmi alla vita notturna, probabilmente guadagnerei piuttosto bene, so che si guadagna bene e c'è una mia amica che fa la DJ al Fanful a Roma, un locale, insomma, notturno del Pigneto abbastanza conosciuto e stimato, e un anno fa le chiesi: un giorno mi impari a fare la DJ, mi impari, un giorno mi insegni, madò, terribile, scusate, un giorno mi insegni a fare la DJ, e poi mi sono dimenticata di averglielo chiesto, me ne sono ricordata oggi e niente, così ve lo volevo dire a voi che avevo questa ambizione. Però appunto, perché secondo me la selezione di brani da festa merita una sensibilità tutta particolare. Perché non è la serata danzereccia un po' fighetta in cui comunque devi fare ricerca, devi anzi cercare le chicche, devi far vedere che hai una grossa collezione di dischi. Le situazioni tra amici, intime, in situazioni insomma di persone che si conoscono, si vogliono bene, insomma magari amici di amici, è molto più difficile, perché se tu non metti musica che piace, ti dicono: senti, mo attacco il mio telefono e tu vai a bere il caffè, l'ammazza caffè. No, e poi soprattutto si tratta di saper riconoscere un po' il gusto medio dei presenti e delle presenti, e così andare poi a immaginare che roba potrebbe piacergli. Quindi io mi sono ritrovata a usare una volta la playlist musica italiana dei bei tempi che furono, con Raffaella Carrà e Battisti e tutto il Cucuzzaro, e funziona in certi ambienti, in ambienti un pochino più spucchiosi. Uso la mia playlist piena di chicche semisconosciute. A volte invece le persone vogliono sentire del pop nostalgico, e quindi poi lì è tutto un anni 70, 80 disco music. E insomma, sarebbe quasi da scriverci un trattato di sociologia, ma io purtroppo ho abbandonato la carriera accademica e sto qui a fare il pagliaccio. Allora andiamo avanti, andiamo a ascoltare una canzone della nostra rotazione, che è figlia di quel periodo. Appunto, abbiamo parlato del 2008, insomma poco dopo, quel periodo che mi forgiò emotivamente, in cui i Cani erano il gruppo più importante di tutti. Ne abbiamo parlato nella puntata insieme a Patrizio Roviglioni qualche giorno fa. Questa canzone, omaggio esplicito, si chiama 404, una canzone dei Cani, ed è di Giuse Delizia.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato, e ce la fai poi.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: 404, una canzone dei Cani di Giuse Delizia, sempre per continuare con questa atmosfera un po' festaiola. Vado avanti perché il tempo è tiranno e io ho anche un altro pezzo da festa, stavolta sudamericana, che ho selezionato per voi oggi. È una traccia che si intitola Trago Coqueto di Pacimen, è relativamente recente, del 2023, ed è una canzone in cui ha raccontato poi questo artista, Pacimen, Paci Garcia, il suo vero nome, dice che ha scritto questo pezzo per giocare con l'idea di una professione che ha sempre voluto fare e non ha mai fatto, cioè fare il barista, far ubriacare la gente, qua cito testualmente, e quindi confrontarsi con le emozioni della vita quotidiana in modo casuale ma poetico. E quindi interessante, perché poi nel produrre questo pezzo è andato a tingere da reggae, dub, tipicamente giamaicano degli anni 70, e anche poi va a raccontare in questo pezzo la sua esperienza di emigrato, cioè lui è un portoricano in California e quindi va anche poi a toccare un po' questo tema della diaspora sudamericana, sul tornare a casa oppure no, però con un clima di festa. Quindi andiamo in Sud America con Trago Coqueto di Pacimen dal disco Switched On del 2023.

Trago cocchetto di Paciman in questo dia de fiesta che es hoy. Boh, è così, sì. No, che es hoy. Questo giorno di festa che oggi è, scusate, ho studiato spagnolo al liceo e sono trascorse delle ere geologiche. Nel frattempo, pezzo carino, vero? Carino, lo conoscevate? Secondo me no, perché neanche io lo conoscevo fino a quando l'ho scoperto per caso. E poi vabbè. Come sapete, c'ho un debole per la musica dub. Giusto ieri vi facevo ascoltare gli Onda Cakey, che portabandiera del dub italiano, anzi della dub. La o il? I suoi pronomi sono she, her o he, him. Non lo so, adesso lo cercherò su dei social network. Dopo che avrò chiuso questa puntata, siamo agli sgoccioli. Io quindi volevo salutarvi, augurarvi una buona serata, darvi appuntamento a domani rigorosamente in diretta alle 18:30 su Noname Radio, invitarvi ad andare su Rai Play Sound ad ascoltare le puntate con gli ospiti, insomma quelle che sono disponibili, perché per qualche ragione poi ogni tanto scompare una puntata, però mi auguro che prima o poi ci siano tutte, non lo so che cosa succede, un po' una maledizione dei Rai Play Sound. E vi lascio con un pezzo country, visto che prima abbiamo parlato di country, bello finire con un pezzo country di un artista italiano molto interessante che si chiama Leon Faun. Questo è Niente da Far West, gioco di parole, capito? Niente da far, niente da far west. E noi ci sentiamo domani in diretta alle 18:30 alle 19:30 su No Name Radio. Io sono stata Giada Arena, lo sarò anche domani. E questo era Wunderkammer. Buona serata.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

0: JID.
1: Did it.

attorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.